Oi. Ai, suda, mano. Ai. Ai. Ei. Ai, ai, suda, mano. Ei, ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai.

yam ne moto ai usukulu ke pushing bolovane nabasebe pusha le mokolo ai bangbona ngingono batingene ka slam ngey moto ai usukulu ke pushing bolovane nabasebe funa le moko.